milioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remagi.

muove nei jeans. Culi e catene, assassini per bene. La radio si accende su un pezzo funky. Teste fasciate, ferite curate. L'affitto del sole si paga in anticipo, prego. Arcobaleno, più per me